tasi neo ta longa e failo dala ona o le tau mawhainga le tato worries. Mā ngai ale afa mua mua. O ka so fia fia. Ioi. A ina wā ngai atu loa ile afa loa na loa. Ma natu ta fa pe nafo ilau tapo inga. O lo nui ngai le ima e a ele vans fun minute a ua pe ilau TV. Malo, malo, New Zealand Warriors ele haise a faina. A wā. E lucky kako, o le sa tato le top 4, po le whapito ilunga, le alai mau le si tato wa. No, manu malo le Dolphins, lua se fulu maleono, ili se fulu maleono a le Warriors, le ala ua se atu nei le Dolphins, fa atali mai mo le suenga sempini, mo le semifinal, basically. E le ta alo la le Dolphins il vaya se fau, a le ase e sa ontua mo le vaya se yun tuatu. Kunula Sharks sa ta alo male Northland Queensland Cowboys. Manu malo le Sharks luas fu maleono ana ai. Ile se fulu maleono ale Sharks. Ule alai mai te watu. Ole Sharks la ale me ia tul vaya sofou pei ole Warriors. Ole Warriors me il vaya sofou a wale isi ta longa. Sharks ole a me ifu il vaya sofou a wale isi ta longa. Ia ai ua whaamutalia i loa mani tamu whainga a le Northland Queensland Cowboys wa le tau lau o le wha moi moi o le isi tatu ta alonga peon wha tino ina le asona nafi oi sorry le so sa ta alo le Penrith Panthers ma le Sydney Roosters o ko a whai e deli mata mata pe nai mai mo le ta alonga lea o te ta watu o ko se mata ngō fia o le vevela o le tamusang o le taalonga lea. Mai ale minute mō mō se iyo o ale whaiunga ai au au malo losi a nei ua lama lama whahi ua le tamusanga. Manu malo le Penrith, Panthers, se fulmale hiva ile se fulmale lua ale South Sydney Roosters. Olo no winga, se e atu le Roosters ile vai aso fau, ai se e atu le tato Panthers la le nei e malo lo ia ta pena mai mo semifinal vai aso yon tuatu. O tato aula ni, ni e ua sawhanga atu nei mo le ta longa le vayas fau. O le vayas fau o le ta alo le Sydney Roosters ma le Sharks. A e ta alo le New Zealand Warriors ma le Newcastle Knights. A ma e alo la ta longa ye lua sa ili po e manu malo. I ona se atu lola ia o lai fa ta li tali mai. Ia le Penrith Panthers. A me se fo i le aule nei o Dolphins. O ke ofo le Dolphins. Ke lo le Dolphins. O le au fau tono le tamu sanga. A o te i loa. Walaki, walaki. Avoi, te viola e. Yoi. Ele mua mani va. Ta do walu ia ele. Na langa upu mole neia afi afi. Mole neia so. Ya wa avoi ditamu fenga peo na hili tato New Zealand Warriors. Mea motinoa. Ele imuta hi ili tamu fenga li tato New Zealand Warriors. Le lava e fa solo. Mo li tato wa vanoa lvas fau. Au wala ni fa vai vailo ta po inga. Samoa ele atunu. Aotearoa. Hare mai, hare mai, tātou tā pua i fia fia. Ia a wale, tamu whainga le tātou Warriors, ili nava yeso, o te loa mo u, o te loa mo u mauti noa, tau te malo a Newcastle Knights. Ia, o le mea maulengu malo a Knights, ili angafi. Tau lunga atua tātou, tala o tālunga le neiva ingo le fia fia wale, mai mua le tātou utunu, ili whailo wale, lisi o tātou au, le manusina manusina ya ole wa failo manino mai ya ilan ta lunga le so le sa ta mo faisa ile tu lava po le ase le fe finei le fe finei e ta wona ta alo ile manusina manusina versus Netherlands ya olo fatino le ta lunga i Hong Kong a ole lisi la le neyo ta mai tai e o fid filia ya wa foi ya le ta lunga le ma Netherlands Manusina 15, ile prop number 1. Prop number 10, se ima te maitai ya Octavia, ya Feta, na Nai. O le tato huka, numero lua, te maitai ya Faith, nonu tunu. O le tato prop, numero tolu, o le te maitai ya Avau, Filimua. O le tato loka, numero 5, o le te maitai ya Georgia, Fruen. O le tato loka, numero 5, o le te maitai ya Esther, Savelio. O le tato Lucy numero 1, o le tamaitae a Machiko Selila Fepuleai. Ma le tato Flanka numero 7, o le tamaitae a Michelle Curry. Michelle Curry. O le tato Kapteni Fuilea, o le sunga ya Michelle. O le tato Valu, o le tamaitae a Linda Fiafia. O le talonga Fuilea, ya efa manatuina ai le lua se fulu o ana talonga mo le manusina. O le tato Halfback. Numero iva, o le tamaitai a Ana Afuie.

0: Le kumuni e file. Sim tare tus pa io tanga fatala, i fatalo fa tu tu valau.
1: Salopa.
0: Sei fu manuia ti na vi ieri lì.
1: Ya. Pena pu la suma.
0: E tari ti fe mai. Da po
2: fe sirina fa mai mumu. Fa mai. Da se be ti foi ei. Ah, es foi eu a tua e a tua. Oi, tu la fono le tua.
1: Ia.
0: Yeah. Mas tinha o acari a tua aí. Mm. E aí foi a fina lore a cua. Foi a fina lore a tua, o a tua e a tua. Oi, tu la fono le
2: tua, sabe? Fa
0: fono mai. Sim. E tu foi mentira. Fa muina.
1: Ok.
0: Ia. Ia, fa fai. Fa tarva de estar tu valau.
1: Tal
0: fuatu lo stuma fa fena ngene sai mas oh sei fu manuia tinavi ieri lì lo tomma
1: a ele vo su se sta i stile alle alle su vola o o su col telefono mo mo mo le sto lo fanno fuori le poi le quel se sta e la sta por forza lo fuori se sta e la sta o sta lo le fanno o le sto ne po
0: aftai
1: ele è il fu fanno por carne ne vai a se lo tu
0: Efo. Sen va fo mai. Oh ya, ya.
1: Tea.
0: Ya, la voy.
1: I love. Me la vano.
0: Fafta. Tu.

0: Absolutely, but more.
1: So, no, mate.
0: Just you look up. That will fit you for you, but fast will fit you.
1: Mm.
0: Tele yang salah, tele le lofa.
1: Mm.
0: Ofele si tusi. If I pay my aid. Tele le yang salah. Tele po ile lofa tu no.
1: Tere le ang sala tere fo ile rofu tu noa o fea res tu se mau mai ai e se mai il tu se luka. Avo maitas no usi di me amrai fono e o fea res tu se mau ai lefto inga fa bunga. Se fa lo

0: senga yane o tito ya o tito re ma ia ya sengari
1: ya paro ma sai saltan kamo we e polo ia sko inga skamanga o tito inga ngo
0: ke vetta
1: ore mo kama i mo kure sa ngo kui kite ninge
0: Kriti, on ngolo moku e lengi,
1: Ia maharofa aftai o sao tari o Tito.
0: Tito, sao leisenga aftai mo tari via Jesu. Ram le moa. Mali, o mali e lo loto mai le anointed, please. O mali e lo loto anointed, praise. Oi?